freddo in strano suono. Il vostro sacrificio io stesso le ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Date un avvenire migliore. Giorgio Germano.